0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

DJ Diego dei ragazzi del Sympathy in the mix on Radio.Stereo.it.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Un abbraccio fortissimo ad Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterrà 14 tracce, alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town, e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave, ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.
2: Oh, no.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Eloise Adelaide Letizier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Me Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harmsway è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lye Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente di Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bow to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Wait in Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Crechi, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Shockwave.
1: Le costruzioni dei brani di Jay Massey sono sempre un po' simili, c'è cioè il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Baddies Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Faraway.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Fool, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo Doo, grande successo dei Fur, che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Founds a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Something's Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees, qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

gli algoritmi, gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: Zanetti su Radio.Stereo Don IT.
1: Lo so che siamo un po' in ritardo, di 12 minuti in ritardo, non importa, recupereremo dopo, ma io recupero sempre, io sono un tipo molto recuperabile, che recupera meglio, meglio. C'è Firefox che mi sta sulle balle, questa installazione veramente è incredibile. Ogni giorno ci sono aggiornamenti, maledetti da Dio e dagli uomini, non siete altro. Avete proprio rotto le scatole, come si dice a questo punto, e allora rompete le scatole ancora. Guardiamo un po' se ci sono delle notizie eclatanti oppure andiamo avanti così. Il Meteo Sat ci interessa perché ieri ci sono stati un po' di temporali, oggi ci saranno temporali anche giù al centro-sud e cose del genere. Al via il CDA di MPS sul tavolo di piano Lovaglio. A Piazza Affari salgono tutti i bancari, accelera Generali. La mossa di Siena benedetta dal governo e da un inedito asse tra Meloni e il PD. Intesa va avanti, il piano non cambia al vaglio, solo piccoli ritocchi. Dalle scalate all'arte, all'arrocco, alle sette vite della AD, il dossier agli azionisti, Credit Agricole e Fredda. Poi guardiamo un po' la diretta, massiccio attacco missilistico su Kiev, colpito un ospedale pediatrico, 12 vittime, roba da matti, che bastardi, sono dei killer. Drone precipita in Romania, l'operazione Forest Gump per incastrare il riciclaggio. Poi guardiamo un po' la diretta, Trump da oggi guerra economica devastante contro l'Iran e chi lo aiuta. Così nasconde i suoi fallimenti. La minaccia di Teheran, così i siti americani in Italia sono diventati sorvegliati speciali. Guardiamo un po' caldo la strage degli anziani, più 8% di vittime tra gli over 85, purtroppo è così. E ne ho subito anch'io ieri, che guardate, stavo malissimo ieri. Ero in coda per 2 ore, vabbè, lasciamo perdere. Harry e Meghan tornano a vivere nel Regno Unito dopo 6 anni, motivi del rientro a casa e il futuro nella Royal Family. Poi guardiamo un po' la rivincita di Cell di San Vito, il

0: rispetta, rispetti le scritte, le sacre scritture, sacre in che senso? Dalla festa di AVS a quella dell'unità, l'estate dei big nel campo largo di merda, Ranucci sul palco, mi vietano di parlare, rischio di illicenziamento, per PEC obbligatorie per gli automobilisti quando arriva, vantaggi incogniti, le novità. L'amico del 21enne piccato a Barcellona, non dimentico quei pugni quando era già a terra. Io salvata dalla casa, rifugio, la violenza è subdola e si traveste anche d'amore. E basta, lo dico io, basta. Qui ci vuole il Metosat, qui ci vuole il Metosat.
1: Buon giovedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 20 agosto. In questa giornata avremo forte maltempo al nord con nubi fragi e temporali. Al centro il tempo sarà più stabile e soleggiato, salvo qualche piovasco in Toscana. Al sud e sulle isole il clima sarà asciutto e molto caldo, con temperature in aumento. Nello specifico, al nord avremo maltempo forte in arrivo da ovest con rovesci e temporali intensi e rischio di nubi fragi, grandine e forti colpi di vento. Le temperature andranno in calo, con massime tra i 24 e i 29 gradi. Al centro avremo prevalenza di sole e tempo stabile su gran parte delle regioni, salvo possibili piovasche o temporali isolati solo sull'alta Toscana. Le temperature resteranno stabili con massime elevate tra i 31 e i 36 gradi. Al sud e sulle isole avremo tempo prevalentemente soleggiato e stabile, ma con nuvolosità irregolare in Sardegna, comunque senza piogge importanti. Le temperature andranno in ulteriore aumento con punte massime calde e comprese tra i 33 e i 38 gradi. I mari saranno mossi o molto mossi e i venti soffieranno moderati o tesi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è giovedì 20 agosto 2026. È il 232esimo giorno dell'anno, 34esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 133 giorni. Si festeggiano San Bernardo e San Samuele. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 6.23 minuti e tramonterà intorno alle 20.02. La luna è al primo quarto. Oggi è la giornata mondiale della zanzara, è uno degli insetti più fastidiosi, eppure è una giornata mondiale a lui dedicata. Stiamo parlando della zanzara, che in tutto il mondo viene celebrata il 20 agosto. Una ricorrenza che non vuole però certo rendere omaggio a questa specie volante succhiasangue, quanto piuttosto commemorare il medico britannico Sir Ronald Ross, che per primo scoprì la relazione tra le zanzare e la temibile malattia della malaria. L'intuizione, che gli valse anche il premio Nobel nel 1902, avvenne proprio il 20 agosto del lontano 1897. Il batteriologo inglese nato ad Almora in India iniziò a studiare questa malattia tropicale, spesso fatale, qualche anno prima, nel 1892. In seguito si applicò anche all'epidemiologia e sui modi per proteggersi dalla trasmissione della malattia, evitando molte morti. Avvenne questo giorno, il 20 agosto 1953, l'Unione Sovietica annunciò di aver effettuato alcuni test sperimentali della bomba all'idrogeno. Il 20 agosto 1960, a meno di una settimana dalla 17esima edizione delle Olimpiadi, Roma festeggiò un altro evento che ne segnerà per sempre lo sviluppo urbanistico ed economico. Ad ovest della capitale, nel territorio di Fiumicino, venne inaugurato il nuovo aeroporto Leonardo da Vinci, alla presenza del ministro della difesa Giulio Andreotti e del ministro dei lavori pubblici Benigno Zaccagnini. Il 20 agosto 1965 i Rolling Stones pubblicarono anche nel Regno Unito il singolo I Can Get No Satisfaction, uscito negli USA in giugno. Il 20 agosto 1968 le forze armate del Patto di Varsavia invasero la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione promosso dal regime di Aleksandr Dubček. Fu la fine della primavera di Praga. Il 20 agosto 1969 Frank Zappa sciolse i Mother of Invention, spiegando così le ragioni della sua scelta: sono stanco di suonare per gente che applaude solo per ragioni sbagliate. Il 20 agosto 1980 l'italiano Reinhold Messner diventò il primo uomo ad aver scalato l'Everest, il monte più alto della Terra, in solitaria e senza ausilio di bombole d'ossigeno. Nel 1978 aveva compiuto la stessa impresa in coppia con Peter Havler, ma era stato accusato di aver utilizzato mini bombole di nascosto. Il 20 agosto 1999 a Catena Nuova in provincia di Enna venne registrata la più alta temperatura italiana ed europea di tutti i tempi. La stazione meteo del paese, situato a 150 metri sul livello del mare, registrò 48,5 gradi. Nati questo giorno, il 20 agosto 1901 era nato

0: Modica in Sicilia, il poeta Salvatore Quasimodo. Il 20 agosto 1923 era nato a Fiesole, in provincia di Firenze, l'attore Giorgio Albertazzi. Il 20 agosto 1928 era nato a Napoli l'attore, regista e scrittore Luciano De Crescenzo. Il 20 agosto 1936 sono nate in Germania le gemelle ballerine e cantanti Alice Dellen Kessler. Il 20 agosto 1936 era nata a Milano Carla Fracci, ex prima ballerina del Teatro della Scala. Il 20 agosto 1939 nasce a Trieste il trombettista, compositore e scrittore Enrico Rava, uno dei più noti jazzisti italiani. Il 20 agosto 1944 è nato a Mumbai, in India, l'ex primo ministro indiano Rajiv Gandhi. Il 20 agosto 1948 è nato in Inghilterra il cantautore, musicista e compositore Robert Plant, cantante delle Zeppelin. Il 20 agosto 1950 è nata a Roma la cantante e attrice Mita Medici. Il 20 agosto 1952 era nato ad Oak Park, nel Michigan, negli Stati Uniti, Doug Figuer, cantante e frontman dei The Knack, e coautore della canzone Vai Sharona insieme all'amico Burton Haver. Il 20 agosto 1966 è nato a Pisa il politico Enrico Letta, primo ministro italiano della XVII legislatura. Il 20 agosto 1966 è nato a Roma il regista e sceneggiatore Paolo Genovese. Il 20 agosto 1982 è nata a Genova la cantante Rosalba Pippa in arte Arisa. Scomparsi in questo giorno, il 20 agosto 1955, per un tumore, si spense a Losanna, in Svizzera, il fumettista, scrittore, saggista e attore Ugo Pratt, creatore di Corto Maltese. Il 20 agosto 2017 moriva il comico, attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e cantante, nonché autore, produttore, conduttore televisivo e filantropo Jerry Lewis. Aforisma di oggi: devi conoscere i tuoi demoni ed imparare a temerli, perché non riuscirai mai a sconfiggerli del tutto. Questo è l'aforisma di Vedart. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
1: Radio.stereo.it, dein Webradio am Gardasee, Italia.
2: Grazie alla nostra Roberto Valeriani. Grazie, grazie. Adesso sappiamo più del Meteosat e del calendario di prima. Oggi è il compleanno di Robert Plant, il grande cantante delle Zeppelin. Tanti auguri, Robert! Eccolo qua. Ah no, non è lui. Ah, volevo una canzone di Robert Plant, dai, me la cerchi? Sto parlando con Tom. Adesso me la sta cercando. Noemi, prima di tutto, ascoltiamoci Vito Salamanca e Noemi con questo brano. Tu cosa fai questa sera?
3: Tu

Una pizza e Coca-Cola? No, pizza è una birra, dai. Birra media. Media o piccola? Non lo so. Allora, ma mi fai tutte queste domande, dai. Cosa fai questa sera? Non so cosa faccio questa sera. Però una pizza me la mangerei volentieri. È un po' che non mangio la pizza, in effetti. Allora, stavamo dicendo prima che Roberto Legnani ci ha detto, ci ha elencato chi muore, chi nasce tutti i giorni. È nato oggi, 20 agosto, è nato Robert Plant, cantante stupendo, bravissimo, dei Led Zeppelin, eccoli qua. Una delle più belle canzoni, più che una canzone, è un blues, veramente meraviglioso. I've been loving you, sono stato innamorato di te da sempre. Led Zeppelin con Robert Plant, tanti auguri di buon compleanno. Happy birthday to Robert Plant.

0: vero capolavoro questo blues, veramente favoloso, dal primo album. Since I've Been Loving You, da quando sono innamorato di te. Da quando sono innamorato di te, c'è questa voce qua. C'è questa voce qua, da quando sono innamorato di te, non so per quale motivo. Cantando, parlando, vai.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi come sempre qui per la mia rubrica Cantando Parlando. Già abbiamo con noi Pino Pesoli, autore e compositore del trio musicale, che poi è una band, Distinti e Distanti. Ciao!
3: Ciao ciao Roberto, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, voglio parlare subito della band che è composta da te, che sei autore e compositore, come ho già detto, sei di Roma ma vivi a Pavia. Poi c'è Letizia Pacheco Rilli de Sousa, che è la voce, e lei è brasiliana. E poi c'è Alberto Ruggeri, che anche lui è autore e compositore, che lui anche è come te di Roma, ma vive in Perù, a Lima. Giusto? E io saluto, loro non ci sono, li saluto. Però presentate questo singolo Sotto Sopra, che nasce da una tua ispirazione, vero?
3: Sì, esattamente, esattamente. Diciamo che io ho sempre avuto il pallino della fiaba di Alice nel Paese delle Meraviglie, mi è sempre piaciuta perché a mio modo di vedere è una delle fiabe, se non la più formativa nel panorama appunto di racconti.
2: La fiaba di Lewis Carroll, sì. Che è bellissima, sì, è vero.
3: E niente, quindi ho cercato di sviluppare il testo e di mettere giù una storia, però avevamo grosse difficoltà a trovarci la musica adatta, non è rimasto nel cassetto per 4-5 mesi.
2: E poi finalmente è uscito fuori, molto bello tra l'altro, vero. Ma infatti poi Sotto Sopra nel singolo si intende il mondo circostante che è sempre in preda alla confusione, tutto di rovescio, è vero. E il brano... cioè, ci sono tante cose, vero che è stato fatto passo dopo passo, perché ci sono veramente tante cose carinissime. C'è la per chitarra, c'è la chitarra, vero, nelle strofe.
3: Sì.
2: Poi all'inizio invece quasi senza strumenti.
3: Diciamo che appunto, come ti dicevo, è stato un po' complicato trovarci la musica, e soprattutto per l'inizio.
2: C'è lo schiocco delle dita. Questo ragazzi.
3: Poi all'inizio abbiamo pensato di far iniziare semplicemente con la voce di Letizia,
2: sì,
3: che fa la prima
2: frase, brava.
3: Poi inizia la musica pian piano, poi un crescendo appunto le mani, le schiocco delle dita, poi i fiati, le trombe, che sono stata penso
2: bellissimo.
3: L'aggiunta che ha messo Alberto, che è stata veramente favolosa.
2: Infatti diventa un insieme quasi orchestrale e corale, proprio bello, bello il brano. E la voce di Letizia poi che è dolce e sensuale, veramente viene messa in primo piano perché è proprio brava, ma siete tutti bravissimi. Ho visto che c'è lo swing, né troppo lento né troppo veloce, e poi dice il brano, dice mi piace tantissimo quando dite intanto il coniglio, il coniglio che dico non te l'aspetti il coniglio, mi prende per mano, è tutto un labirinto, un incrocio di scale, mi salvo soltanto continuando a cadere. Bravo, se le parole le scritte tu, quindi bravo.
3: Le parole, veramente i testi sono il 99% sono i miei, poi a volte, come è successo con altri brani, soprattutto quelli che abbiamo fatto in portoghese o in inglese, c'è anche la mano di Letizia che mette in rima, mette, perché lei praticamente può cantare in italiano, portoghese, francese, inglese,
2: meno male,
3: anche un po' in spagnolo, quindi devo sbizzarrirci.
2: Ma è bello perché voi siete diventati band, il gruppo è partito da voi due, da Alberto e Pino, poi nel 2023 è arrivata Letizia e quindi vi siete formati come band.
3: Esatto,
2: avete una cosa, un ponte sonoro che unisce 3 nazioni e 2 continenti, per quello che ho detto prima, il Perù, il Brasile e l'Italia. Poi, unisce 2 continenti e poi avete questo sound che passa dall'eleganza, dello swing... alla morbidezza del bossa nova, che mi piace molto tantissimo, per però toccare la freschezza del pop melodico, bravissimi. E in questo brano poi si sente tutta la vostra bravura. Consiglio a tutti quelli in ascolto, ascoltatelo molto bene, perché poi li risentiremo senz'altro. Sono sicura che Sotto Sopra non sarà un singolo, farete un EP? Cos'è? Dimmi tutto.
3: Allora, noi praticamente abbiamo fatto uscire, dopo Sotto Sopra sono usciti altri due brani, uno è uscito proprio fresco fresco il 14 agosto, che però è un pochino più estivo, un po' sullo stile, passami il termine, latinoamericano, un po' più la ballata, diciamo.
2: Ah, ecco perché avete preferito mandarmi Sotto Sopra, capito?
3: Allora, diciamo che abbiamo puntato più che altro su brani melodici, perché la voce di Letizia si adatta molto al melodico.
2: È vero.
3: E poi questo qui dello swing di Sotto Sopra un po' più veloce è stato un esperimento che
2: molto bello.
3: È uscito molto bene.
2: Non ho sentito l'altro, però questo qui è stupendo, per cui confido in un EP. Dai, un EP o un album? Che fate?
3: Sì, il prossimo progetto, diciamo che entro dicembre dovremo far uscire l'EP che raccoglie 5 brani, ce ne sarà un inedito e 4 che già, tra cui sicuramente Sotto Sopra, e quanto che già abbiamo pubblicato e abbiamo parlato appunto con l'etichetta e è d'accordo a fare una cosa del genere, quindi penso che faremo una cosa di questo tipo.
2: Quindi noi li riascolteremo senz'altro. Intanto vogliamo dare i riferimenti, se fate degli eventi e quello che ci come vi trovano come distinti, di apostrofo istinti e distanti, giusto?
3: Esatto, ci trovate su tutti i digital store ovviamente, quindi Spotify, Amazon Music, YouTube anche, e come distinti e distanti, poi abbiamo anche i profili social, dove più che altro non mettiamo la nostra vita privata, ma pubblichiamo chiaramente le uscite, quello che c'è, che buona in pentola e cose del genere, sempre con il nome Distinti e Distanti, quindi magari la ciocciolina davanti, Distinti e Distanti.
2: È tutto a posto. Esatto. Quindi adesso noi ce li ascoltiamo, i Distinti e Distanti con Sotto Sopra. Grandi!
3: Grazie. Cade.

Disgraziatamente si diventa vecchi. Ah, che bella questa canzone cantata da questa voce, non è più la voce di prima, naturalmente è un po' alta, un po' affilata, insomma un po' più così, insomma, gratefully. arriverà forse anche per me, oggi sicuramente è arrivata, anche perché ieri ho avuto una giornata molto ma molto particolare. Oh, il nostro sergente Tucker, eccolo qua, sì, dei Marine. Lui è bassista e cantante. You can't

Mamma mia ragazzi, che bello, bravo, bravo, lui è bravo a fare questo tipo di musica. Da Philadelphia, he's coming from Philadelphia, you can't text love away. Adesso abbiamo lui, Tommaso, che ci ha messo proprio il naso e lui ci vuole sempre mettere il naso nelle piaghe di Gesù, ha voluto mettere il naso e così via. Ecco per qual motivo lo chiamano così. Tommaso Paradiso.

Ah, non agitarti troppo, non agitarti troppo, perché altrimenti ti mando lei. Ti mando lei, stai attenta. Ti mando Barbara Streisand, Woman in Love. Una donna innamorata. Cosa fa? Fa queste cose qua. E fra poco ci sarà Katiuscia Ruiz. Speriamo che sia innamorata. Speriamo. Di qualcuno spero che sia innamorata. Chi è quel? Non lo so, non lo conosco. Allora, Katiuscia Ruiz con Quando c'era il Festival Bar, fra poco con voi, noi Catch Me at 6 p.m. Italy Time.

Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz. Benvenuti al nostro nono appuntamento con Quando c'era Festival Bar, tutta la musica più bella delle nostre estati passate. Il primo brano scelto per voi appartiene alla cantante francese Caroline Loeb, che con il brano Zelawat raggiunse il primo posto della classifica italiana, dove risulta uno dei 45 giri più venduti del 1987.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Apriamo una parentesi dance con uno dei brani più rappresentativi degli anni 90 e tormentone dell'estate 1994, Corona con The Rhythm of the Night, che diviene il singolo più venduto di quell'anno.

La cantante pugliese Mietta pubblica nel 1998 l'album La mia anima, che contiene il brano Angeli noi, cover in italiano di We All Need Love di Dominique Troiano. Il brano diventa il tormentone dell'estate e una delle canzoni più amate al Festival Bar del 1998.

Il gruppo franco-tedesco dei French Affair, conosciuto per le sue hit dance mondiali, esce nel 2000 con il ballabilissimo singolo My Heart Goes Boom, che riscuote successo in tutta Europa, diventando uno dei tormentoni estivi dell'anno.

Il cantante britannico James Blunt, dopo una lunga carriera come ufficiale dell'esercito inglese, firma il suo primo contratto discografico e grazie ai singoli Hi, Wise Man e You Are Beautiful raggiunge il successo internazionale con 20 milioni di dischi venduti e 23 milioni di singoli. Al Festival Bar del 2006, James Blunt partecipa con il brano Wise Man, che ci andiamo a riascoltare.

Ultimo brano in scaletta, quello della cantante americana Christina Aguilera, che si presenta all'edizione 2007 del Festival Bar con il brano Candyman, estratto dall'album Back to Basics. Durante l'arco della sua carriera, la cantante ha collezionato più di 250 dischi, tra oro, platino e multiplatino, vendendo tra album e singoli più di 90 milioni di dischi.

Finisce qui la nona puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Palabras, Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Quiero el Sol. Per info e acquisto sui miei CD, collegati al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com e scrivi una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

una vera e propria tragedia, come la famiglia appunto dei Bee Gees, dei fratelli Gibbs, praticamente sono tutti morti salvo uno, erano in quattro fratelli. Oh, abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies on your web radio station Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.

watching you, my private eyes. Derry Hall and John Oates. Ho voglia di rilassarmi un momentino adesso con la voce stupenda dei primi anni 70 di Mr. David Bowie with Life on Mars.

Dance Life on Mars, I don't know. Marte che in queste si vede benissimo Marte, come no, anche bene, si vede benissimo la sera. Abbiamo adesso le aquile che volano molto ma molto in alto, si chiamano appunto così. Eagles, get over it.

God. You know, I'm talking about you, knocking on heaven's door. Voglio andare in paradiso anch'io. Ci saranno 72 vergini per me in paradiso? Non lo so. Anche due va bene, non 72. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, la loro versione particolare dei primi anni 90.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, Cocktail Shant, new cool music, new cool music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

Sono entrato con la macchina in giardino perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

mi prosto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Beh, il tempo oggi è venuto anche a piovere. Mentre andavo a fare il super underwater, è venuta pura piove. Ho preso un po' di acqua, ma dopo 5 minuti ho smesso. È la cosa più incredibile, implacabile quasi, da queste parti dove piove poco, nevica per niente. E insomma, dai, andiamo avanti. Acneta Lalak di Warszawa, happy birthday right on time to you with this very number remixed by our super DJ MSM, which is called Get Up, Get Up with Technotronic.

Allora, come va? Tutto bene lì? Come va? Il sun? Ah, oggi c'è stato poco sun. C'è stato poco sole, meno male. Meno male che ieri l'ho preso tantissimo, un caldo veramente bestiale, code colossali sulla 45 bis che porta da Salò fino a praticamente Riva del Garda. Antonio Pennacchio di Brescia, tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone dei W, Run to Me.

tranquillamente. Bene, abbiamo adesso Belen. Non è quella Belen lì. Belen Estrada di Buenos Aires, come estás? Feliz cumple para ti con esta canción di Scatman Jones.

Sentite il batterista, era un po' fuori di testa il batterista, John Bonham, ma è il più bravo batterista in assoluto. I bluesmen sono intoccabili, l'ho sempre detto, perché appartengono a un'altra epoca praticamente. Bluesmen chiamano il blues, cantare al blues, il giro di blues praticamente. Sembrerebbe poco, ma è un po' come praticamente il Led Zeppelin. Bene, grande saluto a Robert Plant, che oggi compie 78 anni. Andiamo con l'ultima, sì, 18:25, l'ultima per Elena, moglie di Cremona, e Cristina, Cristina Klein di Toscolano Modena. Tanti auguri di buon compleanno. Fra poco la nostra Roberto Valeriani con ci sarà qualcuno, uno scrittore naturalmente che si chiama, adesso lo stavo perdendo, Mariano Turigliatti.

0: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
2: Ciao, ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo uno scrittore piemontese, Mariano Turigliatto. Ciao Mariano!
3: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
2: Oh, ma che bel libro che presenti, Di qua dal mare, che è il racconto di Saber tra Tunisia e Italia. Saber chiaramente è un tunisino arrivato in Italia. Comunque il romanzo mescola, mi è piaciuto molto questo, mescola la realtà dei fatti ad alcuni elementi di immaginazione inseriti per proteggere l'identità del giovane protagonista, di cui lo scrittore è a tutti gli effetti è il tutore, giusto?
3: Sono stato tutore perché ormai è maggiorenne.
2: Ah, sei stato tutore.
3: È andato per la sua strada, anche se in realtà ci vediamo tutti i giorni, ecco.
2: Quindi Saber è questo ragazzo che a 14 anni ha iniziato ad avere prospettive per la sua fuga dalla Tunisia per cercare fortuna in Italia. Però le sue speranze vengono presto messe in frantumi da un sistema che presenta le sue falle. Oh, me ne parli un po' tu? Vai!
3: Dunque, in realtà questo qua è un romanzo di formazione, nel senso che io cerco di raccontare un po' tutte le sue vicissitudini dal punto di vista suo, con i suoi occhi, e cercando anche quindi di utilizzare un linguaggio più vicino a quello che può essere il suo modo di esprimersi, anche di immaginare le cose, le avventure nelle quali finisce. Diciamo che forse l'originalità di tutto questo sta nel fatto che io ho raccontato certamente anche l'arrivo di Saber in Italia, quindi il suo viaggio, il fatto che suo padre in qualche modo l'avesse promesso a parenti seppur alla lontana che organizzano lo spaccio in una delle città italiane, e quindi che in qualche modo fosse predestinato pur senza saperlo, ma ho cercato, voglio dire, questi altri aspetti, ma ho cercato in qualche modo di raccontare il suo viaggio in Italia, cioè che cosa succede, che cosa gli è successo e che cosa succede a molti ragazzi nel momento in cui arrivano nel nostro paese. Infatti è un romanzo, non è una biografia, perché ho cercato di unire insieme, oltre utilizzando diciamo il personaggio di Saber come personaggio chiave, cardine, ho messo insieme molte delle esperienze che fanno quotidianamente.
2: Infatti tu dici che lui viene allettato.
3: Infatti
2: tu dici che viene allettato da certe cose che sono negative, no? Perché lascia la sua comunità.
3: Sì, ma io credo che
2: frequenta il carcere minorile, viene arrestato, quindi poi diventa succube della droga. Insomma, ne è passate pure lui, vero?
3: Certamente, ma soprattutto credo, no, che al di là del racconto anche un po' delle disgrazie, si può dire della sfiga, no? Che attraversa e dei guai nei quali diciamo più o meno volontariamente si caccia. A me premeva molto dare un quadro dell'incontro-scontro fra la mentalità, la cultura, le pretese, le aspettative, anche le ingenuità di un ragazzo come lui che è uguali e simili a tanti ragazzi di cui mi sono occupato e che girano per le nostre strade, e insieme a questo dare anche conto di come qua e là nelle varie città, nelle varie articolazioni del nostro Stato un po' scalcagnato si cerca di rispondere nel modo migliore al bisogno di integrazione.
2: Infatti tu dici che le vicende sono raccontate in modo semplice e non ci sono parole complesse, ma si lascia molto spazio alla semplicità che ricalca il modo di parlare di Saber.
3: Sì, beh certo, io ho dovuto naturalmente fare degli aggiustamenti linguistici, ovviamente è una fatica introva, però a me interessava molto sposare un modulo linguistico e anche un modulo narrativo che ricalcasse il più possibile le modalità classiche del romanzo di formazione e che soprattutto parlasse a tutti. Io avevo in testa una fascia di età della quale mi sono occupato per tutta la vita insieme ad altre attività che ho fatto. Io ho fatto l'insegnante, il vicepresile, insomma tutte quelle cose lì, una scuola superiore per 44 anni. Quindi ho frequentato quantità spaventose di adolescenti.
2: L'ho visto. Infatti ne avrei parlato, perché ho visto che sei stato docente di formazione di insegnanti addirittura delle scuole medie.
3: Io ho fatto anche parte delle commissioni che giudicatrici dei concorsi per gli insegnanti, quindi per il reclutamento del personale della scuola.
2: Ma sei anche autore di manuali per la De Agostini e per la SEI.
3: Sì, uno che è ancora in circolazione.
2: Ma io me lo prendo, sono curiosa.
3: E poi sei
2: stato attivo, non so se ancora lo sei politicamente, perché sin dalla fondazione dei Verdi
3: io ho fatto anche negli anni 80. La mia città, quella dalla quale vi sto parlando adesso, sì. Si chiama Grugliasco.
2: Sei stato sindaco lì, vero? Sindaco.
3: Negato quasi nulla, diciamo, no? Dal punto di vista delle esperienze di carattere, come dire, sociale, politico e anche professionale. Una bella vita.
2: Sei anche consigliere, oltre a sindaco di Grugliasco, sei anche consigliere indipendente in regione. La regione
3: sì,
2: piemontese.
3: Sì. Ormai è roba passata, molto, molto, molto passata. E adesso mi occupo di minori stranieri.
2: Ah, ecco, una cosa, aspetta, te la volevo chiedere. Oggi sei vicepresidente della Fondazione Giuseppe Ferrero.
3: Sì.
2: Quello dei dolci, no?
3: No, quello è Giovanni. Buoni.
2: Magari. Buoni, buoni. Poi sei blogger di Il Fatto Quotidiano e soprattutto sei tutore di MSNA, cioè minori stranieri non accompagnati, su nomina del Tribunale per i minorenni di Torino.
3: Torino, sì.
2: Giusto. Guarda, è veramente interessante, ma anche il libro è bello, perché quello che volevo dire del romanzo, che affronta la storia contemporanea dell'Italia, lo dici tu, è la storia di un paese che accoglie e respinge, che nasconde le varie magagne, secondo me, sotto il tappeto, e finisce anche per avere gli occhi bendati quando alza quel tappeto e non le vede le magagne.
3: Così. E tutti i giorni abbiamo delle dimostrazioni talmente evidenti, talmente piante,
2: anche eloquenti, direi.
3: Cioè, guardi, io non mi permetto di chiedere anche agli ascoltatori se sanno quanti sono i minori stranieri non accompagnati che invadono che hanno invaso il nostro paese l'anno scorso, procurando scempi e cose inenarrabili, spesso enfatizzate dai giornali. Tutti quanti, secondo me, pensano che siano più di 50.000.
2: Io credo molti di più. Molti sono anche celati, nascosti, non citati, perché si fa tutta una somma, no? Genere.
3: Certo.
2: Ho capito, quindi...
3: Però questo fenomeno viene talmente ingigantito per spaventare, che poi si finisce in realtà per dare spazio proprio ai comportamenti delinquenziali che alcuni di loro ovviamente sviluppano come chiunque, no?
2: Certo,
3: e a lasciare indietro, è questo che era la cosa che mi premeva raccontare proprio dell'incontro di Saber con le istituzioni italiane, lasciare indietro invece le tante buone pratiche, le tante buone persone e i tanti buoni enti, anche pubblici, che si occupano di loro con, come dire, aiutando anche noi a essere più sicuri per davvero.
2: Per le strade, anche perché ultimamente veramente non si riesce neanche a uscire tranquilli, donne e uomini. Comunque, partiamo del libro. Allora, il libro che è interessantissimo si intitola Di qua dal mare, vi ripeto, lui è Mariano Turigliatto. E dove lo trovano? Non vogliamo spoilerare oltre, perché abbiamo detto parecchio.
3: Il libro si trova su Amazon e si trova nelle librerie, in tutte le librerie indipendenti.
2: Io ti ringrazio per questa piacevole conversazione. Ragazzi, ve lo ripeto, Marino Turigliatto. E il libro è
3: Di qua. Io ti ringrazio tantissimo, ringrazio gli spettatori, spero che si uniscano ai tanti che hanno già letto questo libro che vado presentando soprattutto nelle scuole, oramai a tappeto, devo dire prevalentemente solo in Piemonte, ma mi piacerebbe un giorno o l'altro essere invitato anche da qualche scuola, diciamo, di altre zone d'Italia, perché sono convinto, vedendo il lavoro che ci hanno fatto sugli insegnanti e che cosa è successo, che potrebbe essere un'ottima occasione di crescita.
2: Dai, io lo prendo e sono di Roma, quindi faccio un punto fuori da Piemonte. Ti ringrazio tantissimo, ciao!
3: Venite voi, ciao!

una vera e propria tragedia, come la famiglia appunto dei Bee Gees, dei fratelli Gibbs, praticamente sono tutti morti salvo uno. Erano in quattro fratelli. Oh, abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies on your web radio station Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.

Beh, me lo ricordo anch'io, l'estate del 69, dove ero? Militare. Cliff Fraser and the Shadow on your web radio station with all these bad goodies.

engineer my private eyes, Derry Holden, John Oates. Ho voglia di rilassarmi un momentino adesso con la voce stupenda dei primi anni 70 di Mr. David Bowie with Life on Mars.

Since Life on Mars, I don't know. Marte che in queste si vede benissimo Marte, come no, anche bene si vede benissimo la sera. Abbiamo adesso le aquile che volano molto ma molto in alto, si chiamano appunto così. Eagles, Get Over It.

God. You know, I'm talking about knocking on heaven's door. Voglio andare in paradiso anch'io. Ci saranno 72 vergini per me in paradiso? Non lo so. Anche due va bene, non 72. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, la loro versione particolare dei primi anni 90.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1983. Uno speciale dedicato alla top 10 dei singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1983. Decimo posto per il cantante Emiliano Scialpi, che vive un periodo di grande celebrità negli anni 80, in particolare fra il pubblico femminile con il brano Rock'n'Rolling.

Saliamo all'ottavo posto con il gruppo musicale dei Police ed il singolo Every Breath You Take, che rimase per 4 settimane al numero 1 in Inghilterra e 8 settimane negli Stati Uniti d'America, risultando uno dei 45 giri più venduti dell'anno.

In settima posizione dei singoli più venduti ascoltati in Italia nell'anno 1983 troviamo Billie Jean, interpretata dall'indimenticabile Michael Jackson e prodotta insieme al produttore discografico Quincy Jones. Il brano vince 2 Grammy Award come migliore interpretazione vocale e migliore canzone R&B.

Il singolo Juliet di Robin Gibb e prodotto da Robin Gibb, Maurice Gibb e Dennis Byron risulta il sesto singolo più venduto dell'anno 1983 e sigla del Festival Bar di quell'estate.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1983. Una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. Al quinto posto si attesta il maggiore successo commerciale di Mike Oldfield, Moonlight Shadow. La parte vocale era stata proposta inizialmente a Denia, che rifiutò per motivi di contratto. Infine venne eseguita dalla cantante scozzese Maggie Reilly.

Vincono il premio della critica a Sanremo nel 1983 i Mattia Bazar con la ballabile Begin Vacanze Romane, che segna la svolta elettropop del gruppo. Verrà inserito nell'album Tango, considerato uno dei migliori di tutta la discografia italiana degli anni 80. Quarto posto di Hit Parade Italia.

Arriviamo sul podio al terzo posto con uno dei tormentoni estivi dell'anno 1983. Vamos a la playa, del duo italiano dei Rigueira.

Saliamo al secondo posto con il grande successo europeo I Like Chopin, interpretata dal cantante italiano Gazebo. Molto famoso negli anni 80 con il filone Italo Disco, Gazebo vende oltre 12 milioni di dischi nell'arco della propria carriera.

Il primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia speciale anno 1983 se lo aggiudica il singolo Flashdance, What a Feeling, della cantante statunitense Irene Cara, primo estratto della colonna sonora del film omonimo e composta dal produttore Giorgio Moroder. Il brano vince inoltre il premio Oscar come migliore canzone.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1983. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance, La Rumba de Sevilla, Dino Super DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia, da Katiuscia Ruiz.

0: Internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con la musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Nottwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues, per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Land Act e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola.

0: Rock Wave.
1: Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwalks, e include altre band come Swansea Sound, Janine's, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Burradleys, il pezzo è This Is The Place.

Bradley's This Is The Place dal loro ultimo album In Spite Of Everything, formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: brano molto malinconico che parla di una relazione finita e della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato due album, dicevo prima il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto. Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solo e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

Un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata 21esimo secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, the Kind Deals.

Lei si chiama Maddy Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album dal titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Ike Noon Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

Pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Lui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In the Air.

Progetto Indie Folk, nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album. Il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, da un pilot qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere. Si chiamano Nick and June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

Certo che il violino dà sempre una nota magica ad una canzone. Questi si chiamano Starter Car Kicking, era il titolo di questa canzone. Sono curioso di ascoltare il primo album di questo progetto indie country che arriva dai dintorni di Londra, guidato da Oisin Barnett, il loro frontman. Questi invece si chiamano Dead Cat for Cutie, il brano Full of Stars.

Hollow Stars, pieno di stelle per i Dead Cat for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington, hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

Erano i Metric con Moral Compass del loro ultimo album Romanticize the Dive, uscito ad aprile, che stiamo ancora ascoltando qui a Rock Wave. Per questa formazione nata a Toronto nel 1998, guidato dalla frontwoman Emily Hines, hanno all'attivo una decina d'album più questo, che conferma un po' le caratteristiche di questa band: alcuni pezzi melodici, altri decisamente più ritmati e quasi ballabili. Voltiamo pagina e arriva una cantautrice americana, si chiama Lucky Breck, questo è il nome d'arte, il vero nome è Emma Gerson. Arriva da San Francisco, anche se poi è nata a New York nel 1994, e dal suo ultimo album Made It ci fa ascoltare Burning String. Lucky Breck.

Un flash, anche se ero sbronzo alla sesta Bax. Non ricordo niente, tranne il tuo taglierletto e l'Obutan. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che

Matty, baby.

げえな。

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.